Mi sognai fra Fosca e il Chiaro un bellissimo somaro, ma solenne, quando un tratto, oh che portento, sulle spalle

si sentiano per di sotto le campane stindonar, sting-stong, sting-stong, sting-stong, sting-stong. Col cicciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicciuccio. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona a festa, allegrezza in casa è questa.

amor, il somaro è il genitor, il somaro è il genitor. Bellissima regina, l'onela da di verrà, e l'onela da di nadine pote bracerà. Ora mi dico lo di qua, servo, servo, servo, servo, pure papa lo dirà, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Bellissima regina, l'onela da di verrà, e l'onela da di nadine.

0: Questa voce che cos'è? Questa voce che cos'è?
1: Ma volete da levante? Da sciroppi tramontana? Non ho conosco l'istante.

finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà.

0: media geht, dann schreit er Pinage und Rat.
1: Bestia, grazie.
0: Ma finir della nostra commedia, ne tragei da pinage o va. Ma finir della nostra commedia, ne tragei da pinage o va. Ma finir della nostra commedia, ne

0: andiamo o non andiamo? Mi sento lacerare.
1: Ma una mezz'ora, un quarto.
0: Ma lasciami il distritolo, ma lasciami il distritolo. Serenissima, ma vattene. Altezzissima, serva signorantissima, serva signorantissima.

altri silenzio, con qualche scalò, lascerò, se non mi avrei lasciato, lascerò, se non mi avrei lasciato,

0: Direttor, presidente, cantinier, grazie, grazie, che piacere, che grande onore, che grande onore, grazie, grazie, che piacere, che grande onore, che grande onore. Si venga a scrivere quel che dettiamo, scegli la copie, poi ne vogliamo.
1: Ciò che ti scrivere, tutti stanno qui. Ciò che ti scrivere, tutti stanno qui.
0: Noi Don Magnifico, questo in maiuscole, bestia maiuscole, bravo così. Noi Don Magnifico, duca e barone dell'antichissimo Montefiascone, grande intendente, gran presidente,

leggi nell'inamabile d'acqua una gocciola, alias capitur et strangulator. Capitur, strangulator, perché eccetera, laude eccetera, nella eccetera, barone eccetera, perché eccetera, laude eccetera, nella eccetera, barone

Anino Malaga si beverà, era bellissimo di vedere. Anino Malaga si beverà, Anino Malaga si beverà, era bellissimo.

0: sottovoce. Sono misto di solezza, di capriccio e vanità, sottovoce, sottovoce, sottovoce, sottovoce, in estrema confidenza, sono misto di solezza, di capriccio e vanità, sottovoce, sottovoce, sono misto di solezza, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità.
1: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
0: Ah, il maestro un gran testone, oh, che quale non si dà.
1: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
0: Ah, il maestro un gran testone, oh, che quale non si dà.

0: Chi sarà? Chi è? Perché? Non si sa.
1: Non si sa.
0: Non si sa.
2: Si vedrà.
0: Chi sarà? Chi è? Perché?
2: Non si sa.
1: Non si sa.
0: Non si sa.

signora che c'è in tavola, signora che c'è in tavola, che sto qui, sì, che bestia, quando si dice i simili, non sembra Cenerentola.

0: abiti.
1: Il vecchio guarda e dubita.
2: Mi guarda e par che palpiti.
0: Ma non facciane statue, patisce l'individuo. Andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola. Poi ballermo il paice,

già era che sia quello, convicando in un cantone e cavandosi cappello, incominci, sia un barone, alla Piazza Reale, potrebbe memoriale. Prenda per la cioccolata, e una doppia ben coniata, e una doppia ben coniata faccia in

Parla i sordi, la manina al conto stende, fa una piastra, sdrucciola, fa una piastra, una piastra, una piastra.

mi sveglio a mezzogiorno, suona appena il campanello, chi mi vede a letto intorno supplichevole un grappello con la cerca protezione, quella che aveva ragione, chi vorrebbe un epitucio, che una cattedra di un ciuccio, di una cattedra e di un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, chi ha fatto le spille?